0: e con la nostra macchina a vapore un saluto e un abbraccio a tutti i nostri cari ascoltanti. Siamo qua un altro sabato per cominciare il programma Marau e sue tradizioni italiane, il giorno 18 di giulio 2026. Ora un sabato caldo, vedete, previsione di piova, ma se la temperatura è buona. Allora siamo qua per cominciare loro per cominciare il programma di un coi. Buonasera, Lurdinha, come va?
1: Buonasera, con caldo, come te ha detto. Se passa vera qua del susse, se un giorno freddo, un altro giorno caldo e così ta via, vera? Se piove o non piove, aspettiamo, vera?
0: Siamo i gausci, allora. Ti ha detto, tenete quel che viene.
1: Sicuro?
0: Come te ha detto, una settimana freddo, brina.
1: Ecco.
0: Umidità, piova. De repente scambia, allora viene la temperatura. Se la quanta temperatura? 26 gradi.
1: Gente, 26.
0: Caldo, sì. Può essere 26 gradi la temperatura. Allora.
1: Mio fratello là del Maranhão gli dice che noi altri gauci siamo eroi.
0: Sì, anche a me te lo dico. Eroi o teimosi.
1: Tocca.
0: Delle due.
1: Ecco.
0: Ma bellezza, allora un abbraccio a tutti. Cominciamo il programma di un coi con due cantate. I cantici italiani, O Monte Grappa e Bel Seren. Allora, un abbraccio.

0: 1:08 è la tua Radio Alvorada 107.7 FM, allora con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane. La temperatura qua sulla città di Marau è 26 gradi, come mi parla avanti.
1: È caldo.
0: È caldo.
1: E cosa c'è in boia l'acqua?
0: Ah sì, se te assi lì al sol dritto, si magazzina le nuvole. Sì. Di parecchiarsi per che venga la piova. Sì. Allora che sol venga piova, che non venga mia temporai, perché
1: la previsione
0: che idea lì è che la sé è mia tanto buona, ma mi dico che il Signor sempre mi dico Dio vede e Dio provvede.
1: Allora sì.
0: Credemmo a lui che lui è il meteorologo più giusto di tutto.
1: Ecco, e qua allora stia attenti per ricevere, se viene piova, attendive, non si mia fuori di casa, sti rento a casa, sarebbe ben pulito la casa, e così sta via, vero? Allora salutiamo i nostri patrocinatori, anche a quei che si driu farani, dopo con Stiantin parleremo i nomi di quei che si driu farani, ma raccomandiamo sì che vuoi dare preferenza ai nostri patrocinatori, vero?
0: Sì, un abbraccio grande a tutti i nostri ascoltanti. Mi ho guardato stamattina da sol ospedale con la voglio se mi sbaglio Zé Maria Vedana, era la driva anche ieri a fare, gli ho detto mettere gasolina sulle vene
1: a Mariazinha?
0: Sì,
1: quella di abitante.
0: No, è mia, quella di Cesaro, marita con De Cesaro.
1: Ah sì.
0: Sì. Allora un abbraccio a ella, che era Sofiola anche, allora un abbraccio anche a ella, ascolta il programma, le ho detto mi ha domandato se veniva a fare il programma, ho detto se la gasolina fa ben qua, andremo, se no mi tocca stare a casa. Alla Ivone Costenaro Zonta, allora un abbraccio, che è il nostro ascoltante, a Darcy,
1: sì, anche. Sì.
0: E va sempre su là, sulla la chakra che è lì al Taquari.
1: A Taquari,
0: un posto, beh, sì, ben drio.
1: Ah, la de nono zonta, sicuro.
0: No, qua ben lì te.
1: Sì, l'alta curva che tomba tanti.
0: No, qua lì al Taquari, proprio avanti a ponte, ti vedo che la stradetta lì, dopo che sei a casa il nono Abeltura,
1: sì.
0: Che resta il registro del pure nono Abeltura.
1: Sì.
0: Appena rento lì, che si ha quante chakre lì. Allora,
1: lì
0: è il suo posto, sì.
1: Ah, sì.
0: Che ha un bel posto, la Drio Rio Taquari. Lo abbraccio.
1: E allora ricatta i pezzi di grassa là?
0: Sì, là. Può andare là con un litrone di vino, mollare rento, e fa ciucca.
1: E viene.
0: E acciappa. Anche quelli. E anche le sorelle.
1: Quando la sera
0: via tutte e due vive.
1: E la Lourdes e la Teresa.
0: Una che partiva. Le sorelle, allora era di stare a Drio Taquari anche allora, e là con un garafon, di mia con un litrone, con un garafon.
1: Ma amore,
0: sì.
1: Allora c'aveva tanti pezzi.
0: Tanti, allora si inciucava e andava a bevere vino.
1: Fuori i pezzi.
0: Allora c'appava, fece quella pescata. Un abbraccio grande alla famiglia Serafin lì di San Francesco.
1: San Francesco,
0: la famiglia tradizionale, gente
1: che lavora, che fa.
0: Sì. Adesso andiamo a vedere.
1: Un descendente della famiglia che va a essere ordinato qua adesso in agosto.
0: Sì, è diacono.
1: È diacono.
0: Allora, a tutti quei che hanno questa devozione.
1: Vocazione anche, tocca avere vocazione.
0: Sì, bellezza. Allora, anche la Bibi, la Giuliana, il Tiago, il Marcello e il netto Enrico. Allora, un abbraccio alla famiglia intera. Costenaro Zonta, nostri ascoltanti qua della città di Marau.
1: E là San Francisco.

0: Vete de Rio Tacori.
1: Nessa.
0: Eu ia jogar chapai na antes, que pintar em Tolá, nadar, via que ele andava. Fora para aquela outra mão de meio do mato.
1: Se ele não sabesse nadar.
0: É, mas sempre coi.
1: Anca um que gachapar rento casa. É, para onde a Deus gachapar um rento casa.
0: Vito, beleza. Allora, manco na volta que seguiriva a rente.
1: Gente, male grazie.
0: Agli asini, sì. Beleza, allora, nostro abbraccio anche alla Rosa Maria Menegussi Palaoro, a Lilio,
1: mia cugina,
0: a William, a Jacqueline, Itor e Luciano. Vou guadagnare un chilo, più di un chilo di melado, che ho vendesse un torcio.
1: Ah sì, opa, allora... Ele ha fatto.
0: Sì, il melado. Ele ha detto che con poca de cana ele ha fatto due tachade de melado. Per vedere che melado bom que ele ha fatto.
1: Beleza.
0: Allora, grazie. Grazie, Rosa. Sì, grazie, Rosa Maria. Allora, è bello quando si vende qualche cosa che lavora pulito. Ele ha detto che tem un poco, sempre deve toccare di mandare in presta. Ele ha detto che adesso allora mi vado a comprare il torcio, ha detto allora mi fa il melado quando vuoi.
1: E il torcio ele va menare con un boi, come una
0: no,
1: volta?
0: No, è un trapeletto largo.
1: Così, da sol che?
0: 60 cm, altezza di 80 cm, e lo va a parare con.
1: La luce?
0: Col trattore, con la pulia del trattore. È una roda grande che mette una correia e una pulia là, allora io para. Ho detto che è una bellezza, c'è un poco del tempo che ha fatto là la guarapa che occorre per fare il melado. Lirio, resto contento proprio quando i negozi da giusti.
1: Perché una volta era...
0: No, una volta era parare a boi. O un cavallo, le mule, che era tre ruguli di legno con i denti mi aveva fatto con un cambon grande e india attorno e delle torciare sta cana questi torci di antigamente. Dopo loro ha inventato fuori, quando ho messo fuori le macchine, i trattori, poi parati col trattore, sennò col motore a luce.
1: E, anche.
0: Così da via.
1: E le bestie non resti a mie storni? Ciucche?
0: Se diventi a ciucche non diventi che tocca parare attorno sto.
1: Era lì.
0: Era la maniera che di fare allora sta guarapa, che era quella che fea la cacciassa, allora cacciassa. E quei che fea il melado, o la rapadura, era da quella maniera lì. E poi in lavoro qua intorno, non so se ne è qualche dunque
1: che fa così.
0: Che fa ancora il torcia alla canna da quella maniera lì. Ma se no antigamente non era
1: Valdir Soso e la Gianca.
0: Non so se il Ghinala o casa sua, non so. Un museo là, perché tante cose antiche, ma tante proprio e belle. Ma vuole un posto grande per guarda che vuole un posto più grande quasi che della sala
1: studio,
0: della radio.
1: Sì,
0: perché il la coa per poter tirarlo, gli ha detto, parare attorno ai ruguli. Come che scambiare le cose?
1: Che è ruguli?
0: I ruguli, perché dico che è tre roli di legno e in cima i gai denti per un con l'altro parare.
1: Ah, sì.
0: E lei è una ingegneria che tocca che la sia ben fatta.
1: Allora si incasciasse?
0: Sì, sennò si spacca.
1: Ah.
0: Sì, bisogna che si sia un legno forte. Una pianta che la capia sustentazione, legno suo, per fare allora sti denti, per attorno sto torcio.
1: E la canna allora mette lì?
0: Sì, la varento lì a strucca, mi è vero, è ben arente, sti roli di legno.
1: Sì.
0: Allora la si smaga e viene fuori. Il succo, la guarapa,
1: il mosto
0: della canna.
1: Il mosto sotto l'ora c'è con una bazzia.
0: Con un baldo.

0: 20 litri, perché la bassia è una massa piccola.
1: Ah,
0: Perché
1: ecco.
0: il cairento sotto sti roli de
1: De madera,
0: madera de
1: de
0: legno, o
1: legno.
0: i ruguli, chi possa dire, sti denti,
1: Sì.
0: allora che fa tipo una cassetta, tipo il setiaro di antigamente,
1: Ah,
0: con
1: sì.
0: un posto
1: Dico.
0: che vaso un becco, vaso tutto.
1: La bicca.
0: È la
1: La bicca.
0: bica, la bica.
1: La bicca.
0: La bica se l'adoperava anche
1: Venga l'acqua del tanque.
0: sì, tanto fava allora era tanti che ciappavano i palmieri, i coccheri, li scavava e fava allora sta, incanava l'acqua da che maniera. Tanti allora era la maniera del legno, se no due tole,
1: Sì,
0: fanno
1: inciodate.
0: inciodate e là dopo allora si stufava e allora si è mia dar fuori st'acqua.
1: E no altro piaceno dell'inverno quando veni a Brina, che allora la gossa di acqua la diventa
0: Gelo,
1: gelo.
0: sì. Quanti piccoletti di gelo che sta mangiando all'epoca, che non
1: Fuori
0: era niente.
1: grammi di tuzzetti.
0: Sì. Andiamo avanti allora col programma italiano, l'era 1:19. Ascoltiamo i cinque amici, le campanelle e Cintonzella. Un
1: Ecco.
0: abbraccio grande alla turma là di Cristo Rei, com'è che si dice, i trevisani nel mondo, là di Sant'Antonio di Palma, che stasera è il suo secondo, la sua seconda cena italiana, dal suo salone della comunità di Cristo Rei. Va a servire stasera il cardapio, la polenta mola, polenta brostolata, detto biguli, temperati, consati col salame, la fortaia, il formaggio, il salame, carne di porco, mandioca. Allora, consada con lardo, pan casero, salate diverse e sobremesa. Allora, stasera, cinque amici, allora darà là a cantare
1: Ah,
0: in
1: sì.
0: questa cena, seconda cena italiana del gruppo là, i Trevisani nel mondo, è Sant'Antonio di Palma.
1: Bellezza allora. E adesso la musica che viene.
0: Sì, le campanelle e Cintonzella, cinque amici.
1: Ecco.
0: Ascoltiamo.

0: programa Amaral e sua tradição italiana. Supermercado passa lá, quer dizer, carne bovina, filé com osso, cortes passa lá, R$ 38,99 ao quilo. Costela suína resfriada, cortes passa lá, R$ 24,99 ao quilo. Linguiça suína toscana San José, R$ 19,99 ao quilo. Coxa e sobrecoxa sem osso, Dália, bandeja de 700 gramas por R$ 12,49. Cerveja original, lata de 473 ml, R$ 4,79. No máximo, 5 fardos por CPF. Refrigerante e Coca-Cola, 2 litros por R$ 8,99. No máximo, 8 unidades por CPF. Preços sugeridos e estimados para os sócios do clube. E hortifruteiras, então, tem batata inglesa, rosa e branca, R$ 4,99 ao quilo. Maçã Fuji, R$ 6,49 ao quilo. Tomate longa-vida, R$ 5,99 ao quilo. Batata doce roxa, R$ 13,99 ao quilo. Cebola salada, R$ 5,69 ao quilo. Cenoura, R$ 5,49 ao quilo. Todos os preços no clube. Super passa lá, piacere em atender-te.
1: Supermercado passa lá, perché tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentici, enlatati, frutti, verdure. Padaria col pan caldetto faccio solo la ora e solo la soga e l'ora le meglio carne. Supermercado passa là, loro ha un sortimento grande e prodotti con cita di primerissima qualità, come se parli lì adesso l'Urdinha garato le,
0: tutti
1: le
0: buoni
1: offerte. Sì, sì. E un attendimento differenziato.
0: Anche, sì, sua famiglia.
1: Sì, loro,
0: i funzionari tutti buoni.
1: Mercato di famiglia.
0: Mercato di famiglia, sì.
1: Virento te saluta.
0: Sì.
1: Te ve a casa e te ringrazia.
0: E se occorre te porta a casa, sì, anche i prodotti.
1: Sì, i prodotti, no, il paron.
0: No, il paron che è la parona alla casa.
1: Ora... Così trattamento differenziato, ecco. Che sul supermercato passa là. Un abbraccio a Ulisses, sua cugnata lì, famiglia,
0: sì.
1: Sì, passa là, e tutti i funzionari che lavorano là, il tesoro là della Soghi, un grande abbraccio, io aiuto là sul supermercato. Allora,
0: lui è il capitano
1: della
0: Soghi.
1: Sì, allora un abbraccio grande. E allora lì sulla rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi ti compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora le operazioni fa lì sull'ospedale Cristo Redentore. E le consulte, allora l'attendimento delle consulte è sul MOT, Marau, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento allora della settimana, lunedì e mercoledì, l'attenda dalla mattina al mezzogiorno, dopo e vendere l'attenda il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 o 9400. Parlare con la segretaria e fare allora là il chiamato, l'agendamento, sì, allora equipe di sopravviso, è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio. Sempre la maniera per meglio attendere, e allora lì pronti per attendere la magagna di cada un che arriva là e che occorre.
0: Sì, e tocca parlare che se non è mia agendata che ti occorre di emergenza, lui attende
1: sì,
0: stessa maniera.
1: Sì, sempre, l'attendimento è sempre la prima necessità mia vera.
0: Sicuro.
1: Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita e la trucca e anche la ciappa in consignazione. Laga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferirlo allora lì che le vie lì sulla via perimetrale oeste, numero 1553, telefono 3342 4778 e il cellulare allora alle 999 71 0697. La sede davanti al posto Sander, fai una visitina là per conferire le mercadorie che c'è a casa, le firma conveniata col Banco del Brasil e anche col Sicredi. E la rappresentante del recapitatore del Penai Boa Vista, la industrial Becker, La Incomagre, la JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu, la Decomac, loro che i rasciatori di legna, e le cabine Ricar e i pulverizzatori Novi Aghia.
0: Bellezza.
1: 3342-4778 è il telefono della Camera Trattori.
0: Delegar che sì. Vi attende, pulito.
1: Sì.
0: E adesso?
1: Adesso allora...
0: Conta una storia, qualche cosa.
1: No, te conto mia storia, te conto che siamo andati a Garibaldi domenica passata alla despedita del consul.
0: Sì.
1: Caruso. Caruso, Valerio Caruso.
0: Valerio.
1: Quindi è che mi toccherà aspettare tanti anni ancora per conoscere il Rio Grande do Sul Ver, un consul al livello giovane e persona che ha fatto. Ha fatto un'amicizia sul Rio Grande do Sul, sull'interiore e anche sulla capitale, mia vera.
0: Sì.
1: Che sarà fatica. Un altro venire e far quel che ha fatto. Allora a Garibaldi siamo partecipati alla sessione speciale che ha fatto, che ha omenaggiato come cittadino garibaldense.
0: Opa!
1: Sì, sì.
0: Ha demarato allora, anche al Gavia Bel che ci parla ora.
1: Sì, sì,
0: che
1: ci parla, l'omenaggio. Allora dire così, ta, se poche persone che vin via di un del suo posto, della sua origine, e arriva e fa quello che è giusto di fare.
0: E come ha risposto te la sua messaggio sì. Che lui porterà come i nostri antenati di venirsi con la,
1: con
0: il mesmo spirito, con la dedicazione, col sentimento di partenza di qua, perché lui anche va a sentire gran tanto andare via di qua.
1: Sì, adesso allora va a lavorare sul Cairo, sull'Egitto.
0: Fu trasferito.
1: Sì, il consul fa un lavoro di 4 anni.
0: Sì.
1: Come ha fatto qua a Rio Grande do Sul.
0: Sì.
1: E là dopo allora va a partecipare di un altro la sequenza di quel che ha fatto qua, perché quel che ha fatto qua certamente lo va a fare anche là.
0: Sì.
1: La persona non scambia della maniera di essere quando la sei una persona che la ha
0: buona, vera?
1: Sì, buona, sì. Il spirito degli italiani che si è arrivati qua e si è virati un coi vedere che mo anche assistito il documentario che sta a gravare qua a Rio Grande, sì, l'ora che ha fatto un'ora e mezza del suo documentario bellissimo, e Marao sta in evidenza pulito su questo
0: lavoro che
1: lavoro che ha fatto. Allora il ha fatto la sua parte e ancora ha voluto
0: registrare
1: e portare via.
0: E come dico, sì, e là è Cairo, gavarà anche lui là, sì, i migranti italiani.
1: Sì, sì, perché sennò daria mia
0: vera. Ah, sì, vera.
1: Allora, il gadito cosita che solo a Italia, il pensiero che lui ha della sua testa è parlare di San Paolo e Rio de Janeiro.
0: Ah, perché San Paolo anche
1: ha
0: fatto una grande immigrazione.
1: Rio de Janeiro, il carnavale e così via.
0: Per via di questo.
1: Sì, ma adesso
0: il va a mostrare.
1: Rio Grande il va a entrare sulla vitrine, sulla Italia, con questo documentario che sta fatto sulla regione della Serra e anche qua, la regione nostra, Erechim, Pasfundo, Marau, della Quarta Colonia, Santa Maria. E va, detto che adesso tante persone belghe si devono domandare a venire
0: far visita
1: in Brasile e far visitare il Rio Grande do Sul.
0: Che hai visto?
1: Perché il Gassentio, così che il calore delle sue parole che diceva umano che è sul Rio Grande è così una cosa differente, che qua ancora si preserva la cultura italiana.
0: Ah,
1: e Marau è l'unica città che c'è una festa italiana Que ela dura em torno de um mês, anca de pino. Sim?
0: Era.
1: Sim. Allora, par vedere che Maraulos è mia fraco sulla cultura. No?
0: Não é?
1: E dir così, ai administratori, che era anche la sindaca, mi verrà Maura sim. E Luiz, e se mandai mi, Adriana, la Roberta, la Maura e Ildo Busnello.
0: Ah, Ildo, che è il gemellaggio.
1: Il gas comiciale gemellaggio qua a Marau.
0: Ecco.
1: Una bella compagnia, dopo loro che arriva la Maura, nossa sindaca qua della città di Marau, e Luiz, loro che mai insieme a Paolo Massolini, anche là di Serafina, abbiamo disnato sulla medesima tola, e loro insieme là. Una bellezza così da vedere che Marau, quei che viene qua e porta via un buon ricordo e vede con buoni occhi così da persone che fa para que aconteça Marau.
0: É, recorda-te quando vinha instalar a Manuela. Ela garantiu que quase...
1: Para simpatizar.
0: Sim, anche quase se preserva de più do que própria Itália.
1: Sim, e dir que cita na parola que bisogna que enfatizemos i nostri administradores.
0: Opa!
1: Que de 1988 em qua sempre ha dato um grande valor a questa festa. Questa festa. Allora il Freya dell'Ara è stato quello che capiva l'idea, ma senza il potere pubblico non si fa niente.
0: No,
1: no. Non si fa niente. E allora dir così anche ai municipi vicini che guardano di valorizzare la sua cultura del suo municipio.
0: Sipia di che?
1: Sipia quella che sipia. Sipia quella che sipia, valorizzare. Perché dove che si fa questa maniera dà per vedere differente la città, la maniera di vivere, il suo sviluppo e così via. Allora ha detto così che Marau è il Marau del cuore,
0: che bom.
1: Con le sue parole là, che ha parlato. Allora è stata una cosa gran tanto bella che sta guadagnando la domenica sia.
0: Grazie, che bomba.
1: A partecipare là. Ora, un grande onore sapere che Rio Grande do Sul va essere guardato con altri occhi degli italiani e della maniera di pensare, non pensare solo al Rio de Janeiro e San Paolo.
0: Sì.
1: E qua sul Rio Grande...
0: Se fa.
1: Se fa e se vive.
0: E se vive.
1: Se vive. Ancora i costumi, le tradizioni, e il potere pubblico, i nostri sindaci, adesso sindaca, mia vera, dar il grande valore che gli ha sempre dato. Allora, parabéns, Naura, parabéns al vice,
0: a tutti quei Vilmo, che Gabel che passano.
1: Al Paolo Dal Pasca, il segretario della cultura. Allora, così sta se bene, essere visti allora per le persone che. Gal senso critico, mia vera.
0: Sì, che no ante non gemo mia cortare il cordone umbilical con la Italia.
1: No.
0: Era?
1: No.
0: No ante mantenemo la tradizione, pensieri questa Italia. E perché se piace gran tanto di parlare di Italia, di andare in Italia e così via?
1: Se andiamo a vedere il programma italiano, il programma italiano è una sommessa seminata per il Pore Freya dell'Ar,
0: ecco,
1: e che mi e ti e Santinão portiamo avanti allora questa idea e se fa cultura l'anno intero,
0: sicuro?
1: Sarà quel che piace a me anche.
0: Oh, ma anche tanti.
1: Ma
0: pensiamo che anche tanti.
1: Pensiamo solo.
0: E pensiamo.
1: Ma questa ora qua le persone che alla sua età di su 50, 60, 70 e anche 90 anni, mi so chi è insieme con altri.
0: Ecco.
1: Perché gli si ricorda della sua epoca, chi era piccinini. Il saudosismo, allora era un programma saudosista.
0: Sicuro.
1: Il nostro programma italiano.
0: Ecco, e adesso che musica che
1: avanti, mor- allora che ho apparecchiato qua con i fratelli Grando, il generale Cadorna e la famiglia del Gobon. Ascoltiamo allora.
0: Un abbraccio.

0: abbraccio al nostro ho detto quello che para avanti la nave, il Gabriel, mia vera, un abbraccio grande a lui, suo papà, sua mamma lì, famiglia mia vera.
1: Sì.
0: E lei fa parte anche lui della famiglia Soso.
1: Sì.
0: Sì, sua mamma è la famiglia Soso. Ora il nostro abbraccio a Valdir, a Vanì.
1: Opa.
0: Sì, un grande abbraccio a mio primo cugino Valdomiro e la Gema, che la Sessoso anche ella. Ah, mandare un abbraccio a zia Idalina, ascoltante del programma di Tutti i Sabbi.
1: Ascolta,
0: sì,
1: bellezza.
0: Sì, ella che piace verrà dietro di gala a ascoltare il programma.
1: Bellezza.
0: Grazie,
1: allora.
0: Grazie zia Idalina.
1: Un strucco grande.
0: Tanta salute. Gabriel, che sono 93 anni anche ella. Sì,
1: 93.
0: Sì, sì. Sorella di Cuore Armindo.
1: No, graziosa, no, sia graziosa.
0: La graziosa, de, sì, la donna di Armindo.
1: La donna, sì.
0: Sì, la graziosa.
1: Lui era col de bella, e la era pensata.
0: Sì, sì, sì. Voglio parlare, straparlare.
1: No, te che pensare, salto.
0: Massa avanti. Tornare indri un poco.
1: Allora salutiamo un poco di quei che fa anni, ancora il giorno di sdotto, la Leonida Pozzo. Ela sta in Brasilia, sarà ancora...
0: Temo che si può stare là.
1: È vero. Esse Antonio Borella de Conto, 84 anni, un strucco grande, sto compagno di coral, di vita, di scuola, di tutto, vero?
0: Beleza.
1: Ivo Bisinella, non so quanti, manco, vero? Che Antoninho, né? Anche Bisinella. Esse anche Hermes Fioravanso. E tanta gente che si deu farani anche qui.
0: Si deu farani anche a mia sorella, Ana Hilde, la
1: sì.
0: Ultima dei fratelli.
1: La più giovane allora.
0: La più giovane. Allora, parabéns, salute, felicità, tanti anni di vita, è il nostro desiderio. Mia famiglia, mia vera.
1: Sì.
0: E fratelli, sorelle, il tuo uomo, lei Valdino.
1: Ah sì.
0: Sì, Valdino Durante, allora... Parabéns, Naide, que te quepi vita longa e com salute.
1: Ecco.
0: Um abraço a Miriam, la Miriam que ela
1: liga sempre.
0: Não se desmentega mai. E anche de um escoltante, qua que vou molargue la gravação que ele me manda qua l'audio. Agora, nosso grande amigo Nene Mistura.
1: Oh, Nene.
2: Buonasera, Ademar. Mas que bela canção que tem que tá fora em coi. Oh, é Sufi Grizzly. Muito bom. Bom programa para vocês aí. Até mais.
1: Tchau.
0: Nosso grande amigo Nene Mistura, lá de San Miguel, nosso escoltante de Tutti i Sabbi, anche lui. Grazie, Nene. E se te piace questa canzone, restiamo più contenti ancora anche noi altri.
1: Ecco,
0: sempre proviamo a fare il meglio, ma anche sempre se
1: può agradare. Che gente che piace il pudding, che gente che piace il bollo, allora... Sì.
0: O la torta, che
1: o il sagù,
0: così. Non che piace niente.
1: Allora.
0: O chi mi avvera che piace niente.
1: Beh,
0: fatica.
1: Bene,
0: allora a ti, Nene, nostro grande abbraccio, che ti so che al sabato ti è questa ora qua, il nostro compagno, il nostro parcero.
1: Sicuro.
0: E a Miria, allora, anche... Quella Miria, ella è a casa, domenica, sabato passato, era di fare un pudding, perché era... La festa della Madonna del Carmine.
1: Ah, bellezza. Ah, te go mandare della Italia, che hai visto quanta festa a Madonna del Carmine.
0: Sì, sì, sì.
1: Alla Madonna del Carmine,
0: sì,
1: per tutto il mondo.
0: Una Madonna, devozione grande che quando sentì il catecismo, che la nostra catechista Albina, de grandes e in memoria anche ela la sempre la fea pregar tre Ave Marie antes di cominciare il catecismo, che se la devozione chi che la devozione a Madonna del Carmine, pregar tre Ave Marie al giorno, perché quando se muore se non te vete all'inferno, allora te vete il purgatorio in poco tempo, allora te scappi fuori di là, perché il pericolo è andare all'inferno.
1: Ah, de là te non te scappi mia.
0: No, pericolo è andare all'inferno.
1: Mi pare che tu ti gade passare per il purgatorio, per passare la val al cielo.
0: Sì, perché sennò, caro Dio, tocca passare la borraccia.
1: Il
0: gadito è... para ver coisa que dizer de malegrácia, fato é qua.
1: É.
0: Mas, porque a vida da gente é cosita. Agora, a Madonna del Carmine, ela é na nossa padroeira, lá na missão na sexta.
1: Sim.
0: E agora, tutte le domeniche, se aveva vanti rosário na hora de catecismo. E allora te fei a prima comunhão, ma dopo continuava il catecismo.
1: Sì.
0: E allora c'era la Albina, che è in memoria, e la Valentina Bordignon, anche ella è in memoria. C'erano i due catechisti, allora si studiava il catecismo e come... Era la chiesa che si aveva tanti...
1: Tosati.
0: Tosatei, tosatoti, di 14, 15 anni, si andava al catecismo. E dopo allora era un premio che veniva di più mesi sull'anno a Città di Marau.
1: Ah sì, eh?
0: E allora chi se arrivava là al catecismo, allora la fece la chiamata. Quem foi na missa? Fulano, tá.
1: Que guadagna ti?
0: Não, a mim não.
1: Não?
0: Não. E não estava aqui a pregar de pique em mim.
1: Ah, sim?
0: Sim. Sim, porque tu quer vir era a pé? De lá.
1: Naquele tempo não te gaveia minha la na bicicleta. Na bicicleta,
0: não gaveia minha nem ancora. E a pé ou a cavalo? E allora se vinha, allora chi vinha de pi a mese, telano, guadagnava un quadro della de Santa Ceia.
1: Ah sì, eh?
0: E allora come un ricordo della premiazione di chi io mi sono pi a mesa.
1: Che tu visto.
0: Non mi ricordo chi che le sta, ma era allora questo premio. E dopo avanti... finire il catecismo se cantava con mia mãe starei.
1: Ah.
0: Se cantava con mia mãe starei, allora con mia mãe starei na Santa Glória un dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei, no céu queremos ir.
1: Isso aí, vero.
0: Che bel ricordo, ricordo. E ringraziare tanto a catechista che la ha insegnato la parola di Dio. Per poter sempre verlo lui come la confianza di tutto.
1: Sì.
0: Perché senza Dio si è niente, certo?
1: No.
0: Si è niente. Allora la guerra che il costume è bello, dopo allora veniva il rosario, pregava per Agustin e Bavaresco. Allora aveva il banchetto, i denociai tutti e due, pregava l'Ave Maria insieme. E non ti si rispondeva allora la Santa Maria. Rosario tutte e domeniche.
1: Perché anche a messa non gavei mia tutti.
0: Tutti a messa era fatica, se era cei, in piccolo, ma il catecismo e il rosario si andava sia.
1: Sì, eh.
0: E c'è stata una epoca bella e buona.
1: Bellezza.
0: Perché che sta imparare la strada del ben. Che un po' tante cose le succede, ma delle volte Dio le desmentegami, vero? In tanti momenti.
1: Perché lui non si desmentegami di nessuno.
0: Se te copi l'ultima asa mia, desmentega. Se te preghi, di più ancora. Allora lui non vuole mai il mal a nessuno.
1: Ecco.
0: Andiamo avanti con altre due canzoni.
1: Sì.
0: Ora che viene qua a cantare, allora compare Io so suonare e Così non dà. Allora è il gruppo Stella di Pietra. Ascoltiamo.

0: Fate la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane, un struco un grande a tutti quei che si devono ascoltarne, se vogliono ligare noi vi attendiamo e vi di prestigiare i nostri patrocinatori, se no loro non pagano il spazio. Vuoi parlare lì?
1: Le 2 ore e 12 minuti, temperatura 26 gradi. Parliamo dei nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentari, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto, fa solo la ora e solo la sughe, le meglio carne. Allora, conferir, che è lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi e compiti.

0: E mia parlare che non vengo a avvisare. Perché
1: sì.
0: Domani, giorno 19, faranno il Claudino Bisinella, allora. Ancora vivo. Il Claudino, non so se sei parente.
1: Sì.
0: Sì, eh? Sì. Claudino fa 84 anni. E anche la Margarete Barrichello de Cesaro, che è la Nelsia Freitaghi, Daniele de Conto Lazzaretti, e dopo viene Mauro Matesco giorno 20.
1: Ah, sì, gerente generale della Radio Alvorada. Allora,
0: sarà Drio Farani giorno 20.
1: Sì, parlando di Mauro, i nostri sentimenti alla famiglia, che ha perso la sorella, mia vera sorella di Mauro,
0: uh-huh.
1: e della famiglia Matesco, allora i nostri sentimenti a, e tutte le famiglie che ha perso familiari in questa settimana.
0: Sì, sì, e tanti sempre.
1: Sì. E mandiamo un grande abbraccio là alla Eglae Pagotto, al suo papà Angelo, alla Edimara Pagotto, la Daiane Grando, il Benildo, il Sant'Antonio Palma, che stasera allora i Trevisani del Mondo, il circolo di Trevisani del Mondo, la di Sant'Antonio Palma, fa la sua seconda cena italiana sulla comunità. Di Cristo Rei sull'interior lì, là sul salon della comunità, giorno disdotto che è un coi pertenece a Sant'Antonio Palma. Cardapio di stasera, polenta mola, polenta brostolata, biguli con sai col detto qui, il salame, portaia, formaggio, salame, carne di porco, mangioca con sada con lardo, pan casero, salate diverse e sobremesa. Allora questo è il cardapio di stasera, è l'inseramento delle festività di 150 anni di immigrazione italiana. Allora il nostro grande abbraccio, mandiamo il gradito e recado al gruppo 5 amici, che stasera allora se cataremo là dar più buon'ora per non ti dare una insaiadetta avanti il gradito.
0: E postarsi là,
1: sì, no? Postarsi a Cito, Onorino, al Claudio Trichese, un abbraccione grande lì, i Benedetti, mia vera, a Genor Longo, un abbraccio, grazie, ho messo Catarma, Giri, Lula, Angelina, De Grandis, allora un abbraccione grande a Valtri, al Piero Piccini, il Gaitero, e il Gadito, allora saremo di partirsi lì per le 5, intorno alle 5 daremo, poi tocca l'interior, allora tocca andare a San Bras, Sant'Agostino, San Brase, dopo via per arrivare al Cristo Rei.
0: Eccolo.
1: È parento, gli dice, da per andare per lì a Gentile, da per andare anche verso Villa Maria.
0: Ecco.
1: Sì. Andiamo avanti allora con il nostro programma italiano.
0: Sì.
1: Un abbraccio grande a tutti. Altre due musiche. Allora, sempre contenti, vieni a cantare così. No, tre alpini, no, le mie, sì, il gruppo sempre contenti, viene a cantare tre alpini e la Selicia.
0: Ecco.
1: Ascoltiamo.

0: le 2:31, la temperatura 26 gradi, e questa è la tua Radio Alvorada 107.7 di Marau, con la presentazione di tutti i sabbi del programma Marau e sue tradizioni italiane. Il mese che viene, giorno 22, arriveremo ai 38 anni di esistenza di questo programma. Allora, come si parlava sul comizio del programma, questa è l'idea del Pore Freya dell'Art,
1: sì,
0: di creare questo programma con l'epoca, la direzione del Turcatelli in memoria, il santolo che le vivo fino a coi, sì, Evaldo Franco, il nostro grande abbraccio, grande a lui, alla donna Ida.
1: Isso.
0: E mi so che quando dà ascolta il programma anche a lui, allora,
1: ecco,
0: e fino a coi, allora, mie, la Lurdinha, e Santinão, e parlare di tutti quei che ha passato qua insieme con noi,
1: okay,
0: e lo portiamo avanti, della maniera o dell'altra, ma
1: sì, bene,
0: è lì. Se l'agrada a tutti non si sa, ma si prova sempre a fare il meglio e dire così, perché parlare italiano parla due lingue.
1: È una seconda lingua.
0: Sì, è una seconda lingua, è il valore che ha anche allora l'italiano.
1: E tocca stimolare anche i piccei, i giovani.
0: Sì. Sarà una maniera di provare a fare qualche cosa che non si finisca, che non si interrompa questa corrente dei ricordi, dei costumi, delle nostre tradizioni, perché si parla anche che quando si venisse qua ha soffrito tanto, sì, gran tanto, ma anche quelli che sta là in Italia con le guerre,
1: opa,
0: marche forti sul cuore anche loro. Ora c'era due situazioni: o star là e anche morire di fame, della pelagra, e ha detto venire in America.
1: Sì. E allora quei
0: che abbiò il coraggio, e se venissi, ma io venissi senza aver compromesse tante promesse mie, che era vera. Faghi a conta a dire che qua che era i salami piccai sono piante, ma faghi a conta.
1: Ma era le banane.
0: Sì, era bel che sguelti desde quella epoca là,
1: sì,
0: che in 1875 mi era. Allora che era i furbi desde quella epoca, allora faghi a conta con quei quanti di studiai che non Guinea, perché quante facoltà che gli ha fatto.
1: Vera.
0: Ma gli si è arrivati qua, gli ha fatto il sognaro, le sue famiglie, e i suoi paesi, le città, il stato
1: e le industrie,
0: sì,
1: poi tutto,
0: sì. Là c'è il documentario per vedere lì a Caxias, ora la Randon e così via, l'industria, sta una cosa così da scominciare dei piccinini, un po' è una potenza mia vera, come le vinicole anche,
1: opa,
0: così da tanto bellissimo, grande importanza che aveva, la grande virtù che aveva gli italiani, di aver voglia, di aver essere paroni del sottocchetto di terra e manco vivere in pace, mi aveva senza tanti imposti, piantai su là, che sulla Italia, anche là, che fin per masnare farina c'è il mulino che tocca pagare.
1: Gente.
0: E allora fai a conta, era fatica.
1: Sicuro.
0: E la storia la conta così, magari.
1: Sì.
0: E dire che mai come i gabbio coraio.
1: Noi altri siamo qua.
0: Sì, sì. La sorte dei loro.
1: Sorte dei loro, perché sennò.
0: Non si sarebbe neanche al mondo.
1: No.
0: O Italia, delle volte, senza sapere
1: ma...
0: se erano altri.
1: Mio nonno le venisse tu cielo, piccolo, vera, noi non cacciamo zitto, ma piccolo. Se non venisse mia, so se messa.
0: Tutti hanno la sua storia da contare, mia vera, della dove si venisse dell'Italia, mia vera, la provincia.
1: Sì.
0: Vicenza è la maggioria, non è che venisse. Sì. Tanta gente di Belluno anche, e tante altre province.
1: Forse sì. Ma tutto in Italia, vero?
0: Sì, sì. Bellezza.
1: Un strucon allora che giorno 21 farà anni. Juca Martini, Giuseppe Martini, 87 anni. Chi non conosce Juca, vero? Saluto, felicità per sto anni, tanti anni, e que ele deu lavorar e aportar tanta roupa boa que veio isto de fora, vera? Não é minha, nascesto qua. Um estrucão grande, anca Edgar Migliorini, Rudinei Agostini, lá del jornal.
0: Ah, del jornal, é, sim. De um grande abraço ao seu jornal, um jornal que cita bom a calçua.
1: É, um estrucão grande.
0: Para com a Casa Câmara Restaurante, la casa italiana sulla colonia, onde você pode estar em contato com a natureza. Lì sulla rota da Sala Maria alla Madonna del Carmine. E poi degustare i meglio sabori della culinaria italiana e l'attendimento lì sul proprio Paroni che attende là. Questo la Casa Camera Ristorante, anche se il Salone dei Eventi. Era qua, Francisco Stolfo, grande abbraccio, il vende mangioca. Ora chi è caro comprare mangioca di Chico Stolfo, ora passare lì sulla rua Prima de Maio in banda a casa di Minella. Ora mangioca.
1: E la se cucina, gente.
0: Sì, quella buona proprio. E anche pipoche, mia vera. Pipoche, pipoche per vendere in litron, e se no allora la mangioca è il fardetto di 2-3 kg. Così via.
1: Avanti che venga un'altra musica, offriamo anche il programma, questa musica per la donna Lourdes, Maria Lourdes Chaves Ceresoli, 84 anni, la farà giorno 22, strucco un grande a ella che ne ascolta sempre. Ela sta là su da rente, Ancieta, la sua
0: Ancieta,
1: sì.
0: In cima. Un abbraccio anche alla nonna Ostenaro. Che la gara più di 100 anni, sì. Anche ella, e la Zeli pulito.
1: Bellezza,
0: quante
1: vera?
0: Persone che ha età grande per arrivare lì ai 100 anni, 90, 5, 6, 7 e così via. La grazia di Dio arrivare pulito, mia vera, il Pedro, sì. Quel che arriva con tante magagne, con tanto male, soffrimenti, lì le mie facili, patire.
1: La musica?
0: Sì, siamo qua, Pertile che viene a cantare Ti Amo e Gira al Mondo, questo qua vuoi offrire alla Miria e alla Vera. La Vera mi ha mandato il recato che mangiare il pudding che ha fatto a Miria domenica passata, latte a festa,
1: latte a festa.
0: Proprio buon.
1: Ora,
0: manco che mi sa sobrar tratto via, no? Ora a ti Vera un abbraccio grande e anche alla Miria, nostra ascoltante là. E viva il pudding della Miria, allora.
1: Viva!
0: Ti Amo, alla canzone del Pertile e Gira il Mondo, ascoltiamo.
1: Bellezza.

0: Questa è la tua radio Alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un strucco grande ai nostri patrocinatori e alla equipe della emissora, sì, a Gabi che ne giuta qua ancora. E parabenizziamo sì Mauro che Zedrio Farani per settimana, ecco.
1: Parabéns allora a te Mauro. Anche allora adesso che sta finita la festa italiana. Sì, sì, a finire allora a tutti quei che ha partecipato, che ha lavorato quando il suo lavoro volontario.
0: È dato del suo lavoro.
1: Sì, partecipazione del coral nostro, anche. Incontro dei corai che le sta un successo grande.
0: Sì.
1: I cantanti della colonia anche che le sta bellissimo. Cantoria Filò e Brodo là de Gramadinho, allora un abbraccio grande alla comunità che ha parecchia un'altra volta con la innovazione, con la suppa dei capelletti che è stata buonissima.
0: Molto buona.
1: La Acqua di Sabores, lì allora mi ho potuto partecipare perché siamo di cantare a San Domingo do Sul.
0: Sì.
1: È stato un successo garantito avanti di fare la festa con la venda dei cartoni.
0: Sì.
1: Allora, se per quanti anni che se, tutto così sta pulito, bello. Cada um fa a sua parte della maniera che dà. Il Festival del Salame, anche allora, grande successo, anche a quel che le sta ritornando in una maniera differente. Ma le feste le succedono da tanto lavoro.
0: Sì, tanto lavoro, ma le persone sempre partecipano, vero?
1: Sì,
0: che gente
1: sì.
0: Per tutti gli eventi che
1: sì,
0: si fa
1: sì,
0: qua.
1: Per tutti i gusti che se allora i partecipanti
0: sì.
1: Un peccato che se ga finito la cena della polenta
0: alla.
1: Il festival della polenta quelli è un peccato ma se, chissà che qualche ora qualche società ritorni a far perché Zena era una specialità là, alla comunità dell'Arangera che pareciava tanto pulito e una cena buona, gustosa.
0: Pois è.
1: Buona proprio, ma neanche sempre se
0: tutto.
1: Vivi neanche no altri.
0: Ah, forse.
1: Se diventa vecchi e dopo se mora il capotto anche no altri.
0: Un strucco un giorno 23 fa anni la Bibi, la Cleonice Chiotti, anche con padre Renato De Facci, a Rogerio Mattuella, mia fiossa, la di Soledade, e dopo il giorno 25 la Simone Mortolotti, che la ne ascolta sempre, Iria Lupi anche. Un strucco grande al casal Luiz e Vanir Bordignon, di Gentil, che ha fatto nozze di oro questi giorni.
1: Ah, sì,
0: eh? Allora un strucco grande. E se gamarida il giorno 18 del mese di giulio,
1: quello giorno di sdoto.
0: È del 76.
1: Sì. E tu visto?
0: E adesso esedrio commemorare 50 anni.
1: Parabéns.
0: Ecco.
1: E questa settimana, giorno 16, sta il giorno della Madonna del Carmine.
0: Upa.
1: E allora anche questa Madonna, che con la devozione di tutti i giorni, come parlava avanti, a fare la preghiera.
0: E se ho visto del WhatsApp lì, del cellulare, tante feste in suo omaggio,
1: sì,
0: tanti
1: sì.
0: Posti.
1: Sì, città, paesi, così.
0: Paesi, sì.
1: Bellezza. Rodemo tante due canzoni qua, cantate allora per il gruppo italiano di Anita, che viene a cantare La Gigia Bella Gigiota e Il Chan del Talian. Ascoltiamo.

0: guarda, è bello che quasi deve finirsi il programma di Ancoi.
1: Che manca 5 minuti.
0: 5 minuti, allora parliamo. Qua te la tua vorà del tuo programma Marai su Tradizione Italiana. Prestigiai i nostri patrocinatori, se no, noi paga mio spazio. E adesso parli tutti.
1: Sì, rodemo un'altra due canzoni per approfittare il tempo. E allora, gli ascoltanti che piace di cantare.
0: Sicuro?
1: Vieni lì, allora. Ho girato l'Italia Tirol e la Mora,
0: Amora,
1: cantata allora per gli italiani di Anita stesso.
0: Ecco.
1: Ascoltiamo.